chine dina me hu se ni awote e free me resantini ne me nyam hu se we di obiare ha moda e di onmi a wuti me me pese me ka chine wo se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo